per un barbiere di qualità, ah bravo figlio, bravissimo, bravo, la la la la la la la la.

doveva far tutta la notte il giorno, sempre rintorno in giro sta. Miglio cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso dei petali, lancio dei forbici, hanno il comando, tutto qui sta. Raso dei petali, lancio dei forbici, hanno il comando.

0: per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, e donne e ragazze, e vecchie fanciulle.
1: E qua la parrucca.
0: E presto la barba.
1: E qua la sandiglia.
0: E presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Qua la parrucca, presto il barba, presto il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Figaro. Oh.